Yeah, a poor rose, a honey colon, himili mili ho in no kamalahini. No malahini ho in o ho, I kamaina au, I wana ho, I a ho I a kupa. I a nei, I hono, ka ini, ka ano I a kau, I ka luna, no molo kama. No hono ho oi ka o ho, I ka lau o ki pai, e ho api.